0: Dove andiamo? Dove andiamo? Dove? No!
1: Non mi vedo.
0: Il tempo che batte scandito. To, ta, vedi, va, a, a. Il tempo passa.